Adam, un vero il portatore, abbi chudi schiena brade, chudi rabbi zari paci, te jabe che vete gelle sino, abbi shmora kure zai, heilo bego, ala shmora khale, abbi berja babe, shukri